ricco signore, paga la palla sua su un fastidio, popolo se si sa, un fatica e sudore, con sacra scrocrapita dove desido, ed è questa denti schiva, tu e mi tu guida.

pone d'insusitato, te susan bene to frus ardente, pane senza auto, sin da sai avvelenau, lupa pasca, serdanato eternamente, a vivere in si schermo.

popolo un vomito dai te cassardane su pane spelli scude la bule su codolo indurito e chi mandiga spropane alza minaccioso in carateo spunti sdegna in saera e chi vola custa trista pre

da chi in alto, signore, se te sette amore altro, se ti prego una mirada, non è che stia dosa, custa tenebrosa, parte da tene in tutto il mentigada, ue vivo fleggi, due dai sora chi ha su mondo.

fastidio, son sueños de esa mente, candino que me toca da pensare. In candor che mente te ho visto scritto su acuto dulce lì per un sognare. Ah, terribile il pensieri, sì, fritte mi lamentate.

nostra strada un caro signore amico antico, ma d'impero antignato una fritta mirata, che chi mai le sera è stato amico, che chi mai le sera è stato amico.